0: lacrime, ecco-la, avvocata nostra, e si di vostri occhi misericordiosi a noantri rimirai, e dopo de questo esilio mostrene Gesù, benedetto frutto del vostro ventre, o clemente, o piedosa, o dolce sempre Vergine Maria.
1: Supplichè par noantre, Santa Mamma di Dio,
2: perché saremo degni delle promesse del Cristo.
1: Vergine de Fatima,
2: prega par noantre.
1: Sia lodato il nostro Signor Gesù Cristo,
2: che par sempre sia lodato.